Seigne Abdoulaye Sambou yaani fété ci xarala gi kon yaay suñu aji xarañ tay ko yaa ngi ko sékk ci daar ji ci Touba di jant bi FM 95.2 Seigne Khadim Seigne Moustapha Niass di baye xedi Seigne Daouda Alhaji Daouda Gueye waye tubarkale Seigne Ahmadou Kébé da na fi di dajé sa su yalla défé ñu ñëw fi worom jawahir waye di baye xel itam Seigne Moustapha Koli tubarkale journaliste bu mag bi man nako tuddé nonu tubarkale fele ci Dakar itam ci Ñer FM Alhaji Ibrahim Cissé Seigne Aliou Ndiaye xamna su moko tégué ci loxol Seigne Mame Cheikh Lo yakarna da na dacc xana day jaar rek ci Seigne Ousmane Lo borom wadjal su fa ñëkke ñettal ci ñepp mu man leena jotal sama ziar fara ci Louga nak légui FM 94.6 mom Seigne Cheikh Lo doyna ca di baye xeli soxna Mame Fatou Mbacké di jëwriñ waye tubarkale itam di ko ñi baye xel lool lepp nak day tegg ci loxol borom yaatal yalla yagg yaatal borom dimbalante borom oxy yalla yagg am ndam bu seen cheikh mom seigne aliou tax manelen assalamu alaykum wa rahmatullah